ne di storia sia dopo un uomo un teatro non dopo a uhaba bravo quando le abbiamo aria a rombre poi direi ti ha pacchetti che domba seria a chi ne è vito con un redere in modo tu io può un bimbo quando le just can do it e a rombre ne ricui non vede quando lo ha e tu meria non va contro di tipo canna non tu bomba contro perché perché le lana manti a scam counterfeit non tu gna sonda ira tu gno dai dello dai ure scan sonda e a toria con dira ya tu dia kento kento kiti kete uciana na interview scan sonda se dai mosto mostly fake counterfeit e kana nya sobi e kana nya nanto van sobi anto bango ai babia dai dai si si kapana ito shuka ango vatibao what is really happening kama kodo to kare dia manteo yonde kere mbango yo to brege ya ringata komi kana de nyanya na dai ka 45 to kuma kere fan fact ngo menya dia anto no pa kondelea kuwa tra besa kolo kira ko ina star 671 ash pa kwa ta besa kibao okay akariba isiolo nasema aje nilikuwa around mko fiti wewe to ato kolo kira 88